Antisportiva sul topo! Fitino! Guarda, Fitino, che sei guaraggio, nostro amico! Uyu! Ah, Choresa! Fitino! Ma capita con chi di Marco Massena, si dà tu! 83 minuti! Uyu Munugana, Vitinho, a Coressa Bunobino, Vola Romé, la Menedo Ampare Boco, la Madidina, Oscar Serene, a Mueva, Pauiriba Opa, Marumgana, Wakuno Kusongo, Arigumui, Tirgueva Oscar Serene, Napombo I, Vitinho, a Naro Pola, Rumgana, Wakusongo, Wakuno Kusongo, Ini Juri, Juri Arugusau, Rampega Unani, a Naro Pola, Juri, Le Cantone, Aikira Ringi, Ringi Arugusenzega, Carabesera, Carabesera, Ringi, di Natnepo, Efrem, Tetown, Babosna, Fesere, Guaraccio, Mozambique, 4-0, Riguina, Cimula, Cuno, Musongo, Uyum, Fisano, Ampira, Mepira, Miwiri, Absoleseru, Abandime, Yakutoma, Nakonish, di Mepira, Miwiri, Apita, Bandime, Yashwirino, Wakutoma, Andy, tu, Washitato, Absoleseru, Namelki, di Washnaiu, Absolesani, Vitinho, Ayai, Vitori, Munubana, Wakuno, Musongo, Kuka ora passa, vanno papora, lina mwewa rumgana wako kurue, uyu ni kabompomu Rafiki, Rafiki afungula kwende sambari ya boku la mazere, argumeko shikarishereni, aika bankombe, azirikiza bansi, apreka kuna fazito, omwe alipapaliza bauni yao tisportiva tusongo, abwera kolelinori, kushokera kuferro viario ya kunampura, ziwani kuti nzinga wa mambanayu, mpikisano wa mosambora, yoi uniao tisportiva tusongo, iti tende kumweko kunampula, kukakumana na ferroviario ya kunampula, ikazamanako, iti tekakumani na ferroviario ya kunakara, panopa bola lina Rafiki, Rafiki wapata fazito, kadamenya bwino nyansi, uyu Rafiki, munumbana wa timu la Mutupi, zikuruwe, die natunepo, tikarewa hapa, kuti nzinga mambanayu kushipanda cha mpikisano wa mosambola, uniao tisportiva tusongo, iti tamange ulendo kwenda kunampula, mtambwe la 25 de junho, komwe iti zakapikisane na ferroviario ya kunampula, nsiku imweyo, Shingare Tetete, iti zakapikisane na timu la ferroviario tenakala, munzinda wa Nakala Porto, ndiye akazamalapo, na timu ya mwea, yati ya zapitane, Shingare, inza shoka kunakala Porto kwenda munzinda wa Nampula, ndiye ferro, ndiye hii uniao tisportiva tusongo inzashoka munzinda wanampula kwenda munzinda wanakala Porto pano papola likalimbandanga nkati matambwe analo ni juri apreka kuna Vitori ayaye ndi Vitinho omwe ni kapitani wa uniao tisportiva tusongo panthawe sinozi pano papola lina shakiri wa ima shakiri alikufamba shakiri apreka kuna yani kuna Jordan abwera tsapanopa kusokera ku liga tisportiva tesofala abweza mbuyo abwezera shakiri apreka kuna juri apreka pome kuna shakiri alikufamba abwezerato mbuyo kome kuna Osimeni analopola Osimeni aima Osimeni alikufamba apreka kuna shakiri aika kusokolo alikutamanga kumweko Vitinho lekantuoni anga kolese pome Vitinho merki ulendo muno akolesa egolo.